Alo geta mi Dion mi woki alo namo area Yumi FM sabe poro mani mi bla geta di now customer blo mi plato mi plasa like lo arim Yumi FM tasol Yumi FM you pilim tu.